0: Amor.
1: Amor.
0: 100.1.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?